feel dirty in your mama. Keep on standing.

0: casa, niente dopo, il nero non sia più bello.
1: E non so.

Trump si sfida da negoziati tra Russia e Ucraina mentre Zelensky incontra leader europei, nuove tensioni in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran con raid israeliani in Libano, Papa Leone XIV dalla Spagna rilancio l'appello alla pace, sale a 3 morti il bilancio del crollo della palazzina di Porto Sant'Elpidio, svolta nelle indagini sull'omicidio di Gianluca Ibarra a Milano, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione si complica il percorso diplomatico per la guerra in Ucraina dopo il futuro di Vladimir Putin e colloqui diretti richiesti da Volodymyr Zelensky. Donald Trump ha annunciato di voler restare fuori dai negoziati. Se la vedono Putin e Zelensky, ha dichiarato il presidente americano alla vigilia dell'incontro tra il leader ucraino e i principali rappresentanti europei. Intanto Kiev continua la sua offensiva con droni contro Mosca e San Pietroburgo. Zelensky ha definito questi attacchi le nostre sanzioni contro la Russia. Dalla Normandia, il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha invitato l'Europa a rafforzare la propria difesa, sostenendo che la forza resta la principale garanzia di pace. Nuove tensioni anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito alcune stazioni radar iraniane, un'azione che Teheran considera una violazione del cessate il fuoco. La risposta iraniana non si è fatta attendere con il lancio di missili contro il Kuwait. Il governo iraniano accusa Washington di aver bloccato i negoziati, rifiutandosi di sbloccare miliardi di dollari di beni congelati. Nel frattempo, un raid dell'esercito israeliano nel sud del Libano ha provocato almeno 9 vittime, aggravando ulteriormente la situazione nella regione.
2: Il Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita ufficiale in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rinnovato l'appello al negoziato per l'Ucraina, esprimendo al tempo stesso preoccupazione per il Libano. Nel suo discorso ha invitato a respingere la cultura dello scontro, le divisioni identitarie, ricordando come il superamento delle polarizzazioni rappresenti uno dei principali risultati dell'Europa contemporanea. Accolto dai sovrani spagnoli, Leone XIV ha anche elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale.
1: La cronaca: sale a 3 morti il bilancio del crollo della palazzina di Porto Sant'Elpidio nelle Marche. La struttura è stata distrutta da una violenta esplosione avvenuta nelle prime ore del mattino, probabilmente causata da una fuga di gas. Tra le vittime ci sono una donna di 89 anni, il figlio 60enne e un informatico di 47 anni. 2 persone sono rimaste ferite, mentre un giovane è stato estratto vivo dai vigili del fuoco. Le indagini dovranno chiarire con esattezza l'origine della deflagrazione.
2: Emergono sempre dettagli più inquietanti sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane sarebbe stato assalito da un gruppo di 17 persone, colpito con coltelli, bottiglie e altri oggetti contundenti, fino a riportare circa 30 ferite. Gli investigatori ipotizzano che si sia trattato di uno scambio di persona. Gli aggressori, legati alla gang dei Latin King, avrebbero scambiato la vittima per un appartenente alla banda rivale MS-13. 8 le persone indagate, mentre uno dei presunti responsabili sarebbe fuggito all'estero.
1: E chiudiamo con lo sport. A Parigi, la 19enne russa Mira Andreeva conquista il primo titolo slam della sua carriera, battendo in finale la polacca Maja Czaniska in 2 set. Oggi grande attesa per la finale maschile dell'Roland Garros tra l'italiano Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. Nel doppio successo della coppia Granollers-Zeballos. In Formula 1 invece impresa di Kimi Antonelli, che a Monte Carlo conquista una storica pole position con la Mercedes davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 6:01.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 7 giugno si festeggia San Roberto. Il proverbio del giorno è: il caldo di giugno fa raccogliere col pugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, avete optato per un'uscita con gli amici tralasciando un impegno in famiglia. Farsi perdonare non sarà semplice, occorrerà molta persuasione. Il desiderio di fare qualcosa di speciale oggi è più forte e non vi permette di accontentarvi della routine.
2: Toro, in società siete stranamente timorosi, avete paura del confronto e sembra quasi che la vostra spontaneità sia tenuta costantemente al guinzaglio. Preferirete trascorrere la giornata immergendovi nell'ambiente domestico e nelle rassicuranti abitudini.
1: Gemelli, mille impegni vi attendono, il trigono Sole e Luna vi permetterà di muovervi ad una velocità doppia, mentre Marte caricherà la batteria al massimo. Il vostro modo scherzoso, ironico di rapportarvi con la gente vi farà conquistare molte simpatie.
2: Cancro, una giornata tranquilla, senza troppe emozioni, ma in fondo è quello che vi ci vuole per prendere fiato in vista di una salita impegnativa. Optate per una serata diversa, magari al cinema o al teatro, purché ovviamente in buona compagnia.
1: Leone, se pensate di essere in credito per aver dato tanto e ricevuto poco, chiedetevi se avete mai ascoltato le ragioni degli altri, le loro esigenze. Fate un esame di coscienza prima di trarre conclusioni affrettate. La Luna in Acquario dispensa attenzione.
2: Vergine, ottima giornata per fare le cose di cui siete soliti occuparvi, ma con un pizzico di fantasia in più. Spostate mobili, orari, schemi mentali. Di solito amate la routine così rassicurante, ma ogni tanto è bene sconvolgere tutto e ricominciare.
1: Bilancia. Giornata ideale per festeggiare con gli amici la vostra promozione o per annunciare una novità importante che riguarda la vostra famiglia. In società sarete brillanti e vi muoverete con disinvoltura, anche tra persone strane al vostro ambiente.
2: Scorpione, con la Luna in Acquario e quindi di traverso, non brillate certo per simpatia. Trattate freddamente amici e parenti anche senza motivo. Deponete le armi. Se riuscite a rilassarvi, vi aspetta un premio fatto di momenti distesi e felici.
1: Sagittario, il vostro spirito di indipendenza deve fare i conti con la realtà. I cambiamenti sono necessari, ma non possono avvenire dall'oggi al domani. Tuttavia, con l'appoggio lunare, questa giornata si prospetta divertente e piena di momenti piacevoli.
2: Capricorno, la giornata vi trova energetici e pieni di iniziativa. Liberatevi in fretta dagli impegni e dedicatevi completamente al vostro progetto preferito. In alternativa, potete optare per concludere dei piccoli lavori in sospeso, ma lasciate fuori i conflitti.
1: Acquario, tutte le attenzioni sono puntate sul vostro segno grazie ad un concerto di aspetti celesti che voi saprete come far fruttare al meglio. Giornata serena, a patto che oltre alle vostre esigenze teniate ben presenti anche quelle della famiglia.
2: Pesci, siete pronti a difendere con le unghie e con i denti le vostre scelte, sia personali che professionali, in nome dell'indipendenza e della libertà. I dubbi non mancheranno e più di una volta vacillerete lungo il cammino, ma fa parte del gioco che amate.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Trump si sfila da negoziati tra Russia e Ucraina mentre Zelensky incontra leader europei, nuove tensioni in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran con raid israeliani in Libano, Papa Leone XIV dalla Spagna rilancia l'appello alla pace, sale a 3 morti il bilancio del crollo della palazzina di Porto Sant'Elpidio, svolta nelle indagini sull'omicidio di Gianluca Ibarra a Milano, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si complica il percorso diplomatico per la guerra in Ucraina dopo il futuro di Vladimir Putin e colloqui diretti richiesti da Volodymyr Zelensky. Donald Trump ha annunciato di voler restare fuori dai negoziati. Se la vedono Putin e Zelensky, ha dichiarato il presidente americano alla vigilia dell'incontro tra il leader ucraino e i principali rappresentanti europei. Intanto Kiev continua la sua offensiva con droni contro Mosca e San Pietroburgo. Zelensky ha definito questi attacchi le nostre

0: miliardi di dollari di beni congelati. Nel frattempo, un raid dell'esercito israeliano nel sud del Libano ha provocato almeno 9 vittime, aggravando ulteriormente la situazione nella regione.
1: Il Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita ufficiale in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rinnovato l'appello al negoziato per l'Ucraina, esprimendo al tempo stesso preoccupazione per il Libano. Nel suo discorso ha invitato a respingere la cultura dello scontro, delle divisioni identitarie, ricordando come il superamento delle polarizzazioni rappresenti uno dei principali risultati dell'Europa contemporanea. Accolto dai sovrani spagnoli, Leone XIV ha anche elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale.
0: La cronaca sale a 3 morti il bilancio del crollo della palazzina di Porto Sant'Elpidio nelle Marche. La struttura è stata distrutta da una violenta esplosione avvenuta nelle prime ore del mattino, probabilmente causata da una fuga di gas. Tra le vittime ci sono una donna di 89 anni, il figlio 60enne e un informatico di 47 anni. 2 persone sono rimaste ferite, mentre un giovane è stato estratto vivo dai vigili del fuoco. Le indagini dovranno chiarire con esattezza l'origine della deflagrazione.
1: Emergono sempre dettagli più inquietanti sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane sarebbe stato assalito da un gruppo di 17 persone, colpito con coltelli, bottiglie e altri oggetti contundenti, fino a riportare circa 30 ferite. Gli investigatori ipotizzano che si sia trattato di uno scambio di persona. Gli aggressori, legati alla gang dei Latin King, avrebbero scambiato la vittima per un appartenente alla banda rivale MS-13. 8 le persone indagate, mentre uno dei presunti responsabili sarebbe fuggito all'estero.
0: E chiudiamo con lo sport. A Parigi, la 19enne russa Mira Andreeva conquista il primo titolo slam della sua carriera, battendo in finale la polacca Maja Czaniska in 2 set. Oggi grande attesa per la finale maschile dell'Roland Garros tra l'italiano Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. Nel doppio successo della coppia Granollers-Zeballos. In Formula 1 invece impresa di Kimi Antonelli, che a Monte Carlo conquista una storica pole position con la Mercedes davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 7 giugno si festeggia San Roberto. Il proverbio del giorno è: il caldo di giugno fa raccogliere col pugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, avete optato per un'uscita con gli amici tralasciando un impegno in famiglia. Farsi perdonare non sarà semplice, occorrerà molta persuasione. Il desiderio di fare qualcosa di speciale oggi è più forte e non vi permette di accontentarvi della routine.
2: Toro, in società siete stranamente timorosi, avete paura del confronto e sembra quasi che la vostra spontaneità sia tenuta costantemente al guinzaglio. Preferirete trascorrere la giornata immergendovi nell'ambiente domestico e nelle rassicuranti abitudini.
1: Gemelli, mille impegni vi attendono, il trigono Sole e Luna vi permetterà di muovervi ad una velocità doppia, mentre Marte caricherà la batteria al massimo. Il vostro modo scherzoso, ironico di rapportarvi con la gente vi farà conquistare molte simpatie.
2: Cancro, una giornata tranquilla, senza troppe emozioni, ma in fondo è quello che vi ci vuole per prendere fiato in vista di una salita impegnativa. Optate per una serata diversa, magari al cinema o al teatro, purché ovviamente in buona compagnia.
1: Leone, se pensate di essere in credito per aver dato tanto e ricevuto poco, chiedetevi se avete mai ascoltato le ragioni degli altri, le loro esigenze. Fate un esame di coscienza prima di trarre conclusioni affrettate. La Luna in Acquario dispensa attenzione.
2: Vergine, ottima giornata per fare le cose di cui siete soliti occuparvi, ma con un pizzico di fantasia in più. Spostate mobili, orari, schemi mentali. Di solito amate la routine così rassicurante, ma ogni tanto è bene sconvolgere tutto e ricominciare.
1: Bilancia. Giornata ideale per festeggiare con gli amici la vostra promozione o per annunciare una novità importante che riguarda la vostra famiglia. In società sarete brillanti e vi muoverete con disinvoltura, anche tra persone strane al vostro ambiente.
2: Scorpione, con la Luna in Acquario e quindi di traverso, non brillate certo per simpatia. Trattate freddamente amici e parenti anche senza motivo. Deponete le armi. Se riuscite a rilassarvi, vi aspetta un premio fatto di momenti distesi e felici.
1: Sagittario, il vostro spirito di indipendenza deve fare i conti con la realtà. I cambiamenti sono necessari, ma non possono avvenire dall'oggi al domani. Tuttavia, con l'appoggio lunare, questa giornata si prospetta divertente e piena di momenti piacevoli.
2: Capricorno, la giornata vi trova energetici e pieni di iniziativa. Liberatevi in fretta dagli impegni e dedicatevi completamente al vostro progetto preferito. In alternativa, potete optare per concludere dei piccoli lavori in sospeso, ma lasciate fuori i conflitti.
1: Acquario, tutte le attenzioni sono puntate sul vostro segno grazie ad un concerto di aspetti celesti che voi saprete come far fruttare al meglio. Giornata serena, a patto che oltre alle vostre esigenze teniate ben presenti anche quelle della famiglia.
2: Pesci, siete pronti a difendere con le unghie e con i denti le vostre scelte, sia personali che professionali, in nome dell'indipendenza e della libertà. I dubbi non mancheranno e più di una volta vacillerete lungo il cammino, ma fa parte del gioco che amate.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Trump si sfida da negoziati tra Russia e Ucraina mentre Zelensky incontra leader europei, nuove tensioni in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran con raid israeliani in Libano, Papa Leone XIV dalla Spagna rilancia l'appello alla pace, sale a 3 morti il bilancio del crollo della palazzina di Porto Sant'Elpidio, svolta nelle indagini sull'omicidio di Gianluca Ibarra a Milano, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si complica il percorso diplomatico per la guerra in Ucraina dopo il futuro di Vladimir Putin e colloqui diretti richiesti da Volodymyr Zelensky. Donald Trump ha annunciato di voler restare fuori dai negoziati se la vedono Putin e Zelensky, ha dichiarato il presidente americano alla vigilia dell'incontro tra il leader ucraino e i principali rappresentanti europei. Intanto Kiev continua la sua offensiva con droni contro Mosca e San Pietroburgo. Zelensky ha definito questi attacchi le nostre sanzioni contro la Russia. Dalla Normandia, il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha invitato l'Europa a rafforzare la propria difesa, sostenendo che la forza resta la principale garanzia di pace. Nuove tensioni anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito alcune stazioni radar iraniane, un'azione che Teheran considera una violazione del cessate il fuoco. La risposta iraniana non si è fatta attendere con il lancio di missili contro il Kuwait. Il governo iraniano accusa Washington di aver bloccato i negoziati, rifiutandosi di sbloccare miliardi di dollari di beni congelati. Nel frattempo, un raid dell'esercito israeliano nel sud del Libano ha provocato almeno 9 vittime, aggravando ulteriormente la situazione nella regione.
2: Il Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita ufficiale in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rinnovato l'appello al negoziato per l'Ucraina, esprimendo al tempo stesso preoccupazione per il Libano. Nel suo discorso ha invitato a respingere la cultura dello scontro, delle divisioni identitarie, ricordando come il superamento delle polarizzazioni rappresenti uno dei principali risultati dell'Europa contemporanea. Accolto dai sovrani spagnoli, Leone XIV ha anche elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale.
1: La cronaca: sale a 3 morti il bilancio del crollo della palazzina di Porto Sant'Elpidio nelle Marche. La struttura è stata distrutta da una violenta esplosione avvenuta nelle prime ore del mattino, probabilmente causata da una fuga di gas. Tra le vittime ci sono una donna di 89 anni, il figlio 60enne e un informatico di 47 anni. 2 persone sono rimaste ferite, mentre un giovane è stato estratto vivo dai vigili del fuoco. Le indagini dovranno chiarire con esattezza l'origine della deflagrazione.
2: Emergono sempre dettagli più inquietanti sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane sarebbe stato assalito da un gruppo di 17 persone, colpito con coltelli, bottiglie e altri oggetti contundenti, fino a riportare circa 30 ferite. Gli investigatori ipotizzano che si sia trattato di uno scambio di persona. Gli aggressori, legati alla gang dei Latin King, avrebbero scambiato la vittima per un appartenente alla banda rivale MS-13. 8 le persone indagate, mentre uno dei presunti responsabili sarebbe fuggito all'estero.
1: E chiudiamo con lo sport. A Parigi, la 19enne russa Mira Andreeva conquista il primo titolo slam della sua carriera, battendo in finale la polacca Maja Czerniska in 2 set. Oggi grande attesa per la finale maschile dell'Orlando Garros tra l'italiano Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. Nel doppio successo della coppia Granollers-Zeballos. In Formula 1 invece, impresa di Kimi Antonelli, che a Monte Carlo conquista una storica pole position con la Mercedes davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:02.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Ed eccoci qua, amici, benvenuti con Radio Web nell'edizione domenicale. Io sono Maurizio Rossi, c'è il nostro magazine in pillole, tutte le notizie più interessanti e curiose, magari che forse avete perso un po' per strada. Noi siamo qua a volerle riproporre, riepilogare, insomma, con il nostro speciale dedicato proprio al magazine che ascoltate su questa radio ogni giorno. Mettetevi pure comodi, perché anche in questa domenica saremo allietati da tanta bella musica.

bene, sentite un po' qua, Apple, sì, parliamo di lei che annuncerà le nuove versioni di tutti i suoi sistemi operativi durante l'evento che si terrà a giugno. Secondo le fonti di Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, sempre ben informato, l'azienda di Cupertino dovrebbe svelare i miglioramenti relativi alla salute, diciamo, del suo Watch 27. Sì, non sono attese nuove funzionalità, a quanto pare. I cambiamenti più importanti riguarderanno, come si sa, iOS 27, uno dei quali è stato richiesto proprio dal Digital Market Act in Europa. Apple ha sicuramente rivoluzionato il mercato degli smartwatch con il suo dispositivo che è stato introdotto nel 2015. Ecco, nel corso degli anni poi ha migliorato le specifiche hardware e aggiunto delle funzionalità avanzate. Beh, tuttavia, come evidenzia Gurman, questo lancio, diciamo, è un po' rallentato, anche se mantiene la leadership del settore. L'azienda non ha seguito le preferenze dei consumatori. Molti utenti scelgono i prodotti più semplici con elevata autonomia e tracciamento dei parametri sulla salute, abbinati poi a suggerimenti dell'intelligenza artificiale, eventualmente senza schermo come un po' i dispositivi Hub di Google. Quindi difficilmente Apple progetterà un simile apparecchio indossabile. Ecco, potrebbe però migliorare la parte software. L'attuale App Health, quella della salute, e le sue funzionalità più richieste, quindi non sono all'altezza al momento dei concorrenti. Il rilevamento dell'apnea notturna, ad esempio, e dell'ipertensione avvisano gli utenti di un possibile problema, ma non offrono analisi approfondite, monitoraggio continuo o raccomandazioni concrete. Quindi gli utenti cercano invece informazioni più predittive sulla salute, che sono proprio basate sull'intelligenza artificiale. Beh, con il Watch OS 27 dovrebbe essere migliorato il monitoraggio dei battiti cardiaci. Sono inoltre previste anche delle ottimizzazioni in termini di stabilità e prestazioni. Non ci sarà però la novità come tutti si aspettano. Una di esse, sì, è attesa da molti anni, ovvero la misurazione del livello di glucosio nel sangue senza le punture sul dito o prelievi. Per questo magari ci sono già dei dispositivi molto più precisi e sofisticati in circolazione.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: La puntata di Radio Web Amici prosegue dopo questo brano che ci piace, che abbiamo ascoltato fino in fondo nella nostra playlist. Volevo parlarvi anche di NordVPN, al centro di una vicenda, perché per lei è stata la prima vittoria, diciamo, contro la Liga, lo stesso tribunale spagnolo che aveva ordinato il blocco dell'accesso a 16 siti pirata, che ha stabilito che la società che ha sede a Panama non deve assolutamente pagare, diciamo, una sanzione per il mancato rispetto dell'ordine. Si tratta però questa di una decisione procedurale, quindi il procedimento, diciamo, quello principale ancora è aperto, continua. Circa 3 mesi fa il Tribunale Commerciale di Cordova aveva ordinato a NordVPN e ProtonVPN di bloccare l'accesso ai 16 siti pirata che trasmettevano partite della Liga Spagnola. La decisione è arrivata senza un contraddittorio e quindi non può essere appellata. I provider hanno evidenziato che non sono tenuti a rispettare la legge europea, in quanto hanno sede legale a Panama e Ginevra rispettivamente. Beh, non è comunque noto se diciamo ProtonVPN ha bloccato l'accesso ai siti. L'ordine non è stato sicuramente eseguito da NordVPN, quindi la Liga ha chiesto al giudice di imporre una sanzione. La società avrebbe comunicato che sono state comunque accettate le giustificazioni tecniche che impediscono di implementare i blocchi, per cui non deve pagare nulla. Gli esperti di NordVPN hanno comunque dimostrato in tribunale che gli indirizzi IP cambiano costantemente, spesso nel giro anche di poche ore, quindi gli indirizzi IP da bloccare non corrispondevano, diciamo, agli indirizzi effettivi. Inoltre, il tipo di blocco indiscriminato a livello di IP richiesto avrebbe poi reso inaccessibile gli utenti, diciamo così, di migliaia di siti web perfettamente legali, come poi è successo in Italia con Parity Shield. NordVPN sottolinea però che si tratta, ecco, di una decisione procedurale che è in fase preliminare, non di una sentenza definitiva sul merito delle prove. Il procedimento principale quindi deve un po' ancora iniziare, ma il tribunale spagnolo ha comunque riconosciuto quelli che sono i limiti tecnici, diciamo, di questo tipo di blocco. Beh, vicenda tuttora aperta, staremo a vedere, come si dice.

0: Si continua ancora nella puntata Amici di Radio Web, perché adesso voglio parlarvi di questo famoso Anas Arkiv. Infatti a distanza di un mese, dal caso anche di Spotify, Anas Arkiv avrebbe perso un'altra causa per la violazione del copyright, anche se stavolta la sentenza è stata emessa in contumacia. Il giudice che ha approvato il risarcimento di 19,5 milioni di dollari chiesto da 13 editori, ovviamente ecco, ordinare il pagamento delle persone anonime è impossibile, è una vittoria, insomma diciamolo solo sulla carta, perché la denuncia contro Anas Arkiv è stata presentata all'inizio di marzo. I gestori di questa famosa biblioteca ombra, ecco, sono stati accusati di violazione del diritto d'autore in quanto distribuiscono oltre 63 milioni di libri, molti dei quali sono delle copie pirata. In questa denuncia erano citate 130 opere protette da copyright, per ognuna di esse è stato chiesto un risarcimento di 150 mila dollari, quindi ecco, il totale ammonta a 19,5 milioni di dollari. Gli editori hanno evidenziato che queste copie vengono utilizzate anche da Meta, Nvidia e altre aziende per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Quindi, ecco, con questa denuncia è stata chiesta un'ingiunzione per rimuovere tutte le copie pirata dei libri. Nessun avvocato comunque di Anas Arkiv avrebbe partecipato all'udienza del tribunale, quindi il giudice ha emesso una sentenza in contumacia. I gestori del sito dovrebbero però pagare un risarcimento dei 19,5 milioni che abbiamo citato. Ma attenzione, non si conoscono i nomi né la loro residenza, quindi la vittoria degli editori, diciamo, al momento è solo sulla carta.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura, non rifiuterò mai la tua avventura.

Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata di Radio Web, perché adesso l'argomento è quello della privacy, quindi privacy online. Gli italiani si sentono veramente al sicuro, perché c'è uno studio molto interessante che è stato pubblicato nei giorni scorsi da NordVPN, che si concentra sul rapporto tra utenti e privacy online, che è stato condotto in 23 paesi dove viene offerta l'opportunità di concentrarsi nello specifico sugli italiani e sulle differenze con il resto del mondo. Beh, il dato forse più interessante, quello che emerge in relazione al nostro territorio, è la fiducia nel digitale. C'è il 69% dei connazionali che dichiara di comprendere le modalità attuate da servizi social per la raccolta e l'uso dei dati personali. Il 68% non teme l'inserimento delle informazioni di pagamento sugli e-commerce. E soprattutto c'è un 61% che invece è convinto di poter esercitare il pieno controllo sui dati che lo riguardano. Beh, una sottovalutazione del rischio? No, perché l'88% afferma di essere a conoscenza delle possibilità di una compromissione e in questo caso ne vorrebbe essere avvisato immediatamente. C'è ancora un 70% che invece è abituato a rivedere o modificare periodicamente le impostazioni relative alla privacy. Come questo succede a livello globale? Beh, in quasi tutti i mercati la preoccupazione supera un po' la fiducia. Gli utenti dimostrano attenzione ai propri dati, chiedono delle notifiche tempestive e sono consapevoli dei rischi. Eppure, ecco, la fiducia, dicevo, nei pagamenti online e la percezione di controllo restano ancora purtroppo basse. Un segnale chiaro: servono strumenti più efficaci e in questo caso anche maggiore trasparenza da chi gestisce, diciamo, un po' queste piattaforme.

0: Continuiamo ancora, amici, perché adesso parliamo anche di browser, esattamente Mozilla che si dà una rinfrescata. Le prime indiscrezioni risalgono al mese di marzo e questo forse chiamiamolo anche piccolo antipasto di quello che è incluso nella nuova versione di Mozilla, la 151, che ha ufficialmente mostrato il suo nuovo volto con il design. Sarà disponibile per tutti entro fine anno per Windows, Mac, Linux, Android e iOS, ma può essere anche testato già in anteprima, sì, perché internamente all'azienda viene chiamato Project Nova, il nome che indica una novità o un rinnovamento, non proprio una sostituzione. Cambierà dunque l'estetica dell'interfaccia, mentre saranno, diciamo così, anche ancora disponibili le funzionalità attuali, tra cui quelle che garantiscono privacy durante la navigazione. Beh, diciamolo che Mozilla dopo un po' di tempo ha aggiornato la pagina delle impostazioni per consentire agli utenti di individuare facilmente le opzioni relative alla protezione antitracciamento, VPN e navigazione in forma privata autonoma. Il nuovo design che semplifica, dicevo, anche l'accesso alle funzionalità pensate per migliorare la produttività come gruppi di schede verticali e split view. E udite, a grande richiesta Mozilla ha anche ripristinato la modalità compatta. Beh, oggi ci sono solo quelle normali e touch che riducono la dimensione degli elementi, diciamo, dell'interfaccia. Quindi Firefox avrà delle schede con una sfumatura che mette soprattutto in risalto quella attiva delle componenti, ecco, forse più arrotondata, icone, diciamo, più pulite, riconoscibili, spaziatura riequilibrata in tutta l'interfaccia con le palette di colori che si è completamente rinnovata. Beh, dopo tanto tempo magari ci voleva.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La puntata di Radio Web, amici, prosegue ancora e devo dire quest'oggi in vena di novità ce n'è una che riguarda Microsoft Teams, perché la Microsoft si è ammesso che la sua barra degli strumenti, noi ne avevamo già parlato, quella delle riunioni che era diventata un po' un casino, troppe funzionalità aggiunte nel tempo, troppi pulsanti, troppi click accidentali, compreso quello diciamo sulla mano alzata che fa sembrare diciamo volontari per un compito che non si voleva. Ecco, il nuovo design in arrivo dal prossimo luglio 2026, quindi andrà a riorganizzare un po' tutto con i controlli centrati, il pulsante esci, diciamo che viene spostato poi alla destra, e così, ecco, quando si preme solo quando si vuole uscire davvero dalla riunione, e un altro menu che nasconde le funzioni secondarie dietro i classici tre puntini. I controlli delle riunioni vengono poi centrati, microfono, fotocamera, condivisione che sono raggruppati insieme, registrazione, sottotitoli, sondaggi e altre funzioni vanno nel menu altro, che è accessibile, dicevo, dall'icona con i tre punti. Il pulsante esci finisce poi alla destra estrema, il più lontano possibile dai controlli che si usano quindi durante la riunione. La novità, quella sembra più apprezzata, sarà probabilmente la personalizzazione. È possibile quindi trascinare e fissare gli elementi nella barra secondo le proprie preferenze. Ad esempio, se si usa spesso la registrazione si può fissare nella barra, o se non si usano mai i sondaggi questi restano nel menu. Insomma, una ripulita ogni tanto, come si dice, ci vuole.

Noi continuiamo il tema dell'intelligenza artificiale, un dibattito sempre aperto, ma soprattutto quando l'intelligenza artificiale viene in aiuto nel campo lavorativo, magari ogni volta che un'azienda cambia guida, diciamo con il nuovo dirigente che prende decisioni che ribaltano la direzione precedente, succede sempre qualcosa di interessante per chi ci osserva dall'esterno. Diventa più semplice leggere la sua logica, come guardare, diciamo, qualcuno, riordinare un po' la stanza dalle cose che butta via, da quelle che sposta e da quelle che lascia esattamente dove erano, e qui si capisce molto, diciamo, un po' come ragiona. Beh, nel mondo della tecnologia, ad esempio, ecco, capita molto spesso che un nuovo responsabile magari arrivi alla guida di una divisione in difficoltà e nel giro di pochi mesi faccia delle scelte che cambiano l'umore di un'intera comunità di utenti. Ad esempio, taglia i prezzi dei servizi, cancella i progetti che nessuno aveva richiesto, apre canali di comunicazione diretta con chi usa il prodotto, accelera il ritmo degli aggiornamenti. Ecco, queste sono mosse concrete e nascondono i principi di gestione che valgono ben oltre la sala riunioni. La cosa, diciamo, affascinante di questa cosa è che oggi l'intelligenza artificiale può prendere le dichiarazioni pubbliche, le interviste, le decisioni documentate di un dirigente e poi scomporle nei principi che la guidano e poi verificare, diciamo, se quei principi funzionano anche applicati a contesti completamente diversi come la gestione della propria vita quotidiana. Un passo, diciamo così, semplice, il primo, è quello di scegliere un dirigente che si ammira e chiedere al chatbot di analizzarne l'approccio. Un comando potrebbe essere: analizza lo stile di leadership, magari con il nome del CEO, basandoti sulle dichiarazioni pubbliche, le interviste e le decisioni prese nel suo ruolo attuale. Identifica i principali, diciamo così, momenti chiave del suo discorso, dei suoi approcci decisionali e spiega come si riflettono sulle scelte concrete. Ecco, quello che il chatbot restituisce, quindi, non è una biografia o un elenco di meriti, ma i criteri che guidano le scelte, le priorità implicite, i compromessi accettati, quelli poi rifiutati. Da questo tipo di analisi emergono poi alcuni schemi ricorrenti che si ritrovano con delle variazioni, diciamo così, nello stile di molti dirigenti, quelli che arrivano magari, che stravolgono tutto, che poi si rivelano efficaci. In questo caso, come dicevo, l'intelligenza artificiale riesce a analizzare anche

Noi continuiamo, amici, la puntata di Radio Web che va avanti, perché questa volta voglio parlarvi anche di Google. Signori miei, c'è un monopolio, nonostante diciamo l'imposizione di rimedi secondari per ripristinare la concorrenza nel mercato dei motori di ricerca. Google ha presentato appello contro la sentenza di primo grado. Il nuovo documento di ben 111 pagine, dove l'azienda di Mountain View spiega i motivi per cui la decisione del giudice Amit Mehta è sbagliata, quindi anche il Dipartimento di Giustizia avrebbe presentato appello. Beh, come noto, diciamo, questo giudice aveva stabilito che Google mantiene ancora un monopolio nel mercato dei motori di ricerca, e questo lo disse quasi due anni fa, e durante la seconda fase del processo di primo grado il Dipartimento di Giustizia avrebbe chiesto la vendita di Chrome e l'annullamento dei contratti con Apple, Samsung, Mozilla e altre aziende che prevedono Search come motore di ricerca predefinito. Beh, a sorpresa il giudice, diciamo, ha approvato solo i rimedi secondari, tra cui il divieto di sottoscrivere accordi esclusivi che impongono l'installazione di Search, Chrome, Google Assistant e Gemini per ricevere la licenza di Google Play o altre app e la condivisione di alcuni dati relativi all'indice di ricerca con terze parti. Beh, Google può ancora, diciamo, pagare Apple per mantenere Search come motore di ricerca predefinito in Safari, ma il contratto, ecco, può avere solo una durata annuale. Ciò significa che concorrenti, diciamo, di Google potrebbero fare ad Apple l'offerta più vantaggiosa. Ecco, l'azienda di Mountain View in questo caso avrebbe chiesto di annullare la sentenza di primo grado in appello perché ci sono diversi errori legali nella decisione del giudice, e Google quindi sotto linea che l'accordo con Apple non è esclusivo. Altre aziende, ad esempio come la Microsoft, ecco, potrebbero chiedere ad Apple di installare i propri motori di ricerca. In pratica, ecco, non esiste un monopolio o un ostacolo alla concorrenza. Apple ha scelto Search semplicemente perché, secondo l'Apple, è il migliore.

puntata di Radio Web ci continua. E questa notizia forse magari ci può fare un pochettino di più thrill, che c'è una persona che ha una terminata che si chiama Operation Ems, dove sono smart essere usati per motivi tricci da fisica alle tue finali. L'operazione internazionale che è stata attuata da 13 del Mien Nord Africa, coordinata in Pol, dove sono stati arrestati centinaia di cybercriminali di vite, migliaia di vittime, hanno coraggio diverse software house qui Kaspersky. Indagine che è stata data dopo il 2025 hanno partecipato le forze di polizia di Algeria, Bareggi, Iraq, Dania, Libano, Lia, Marocco, Palestina, Cartulia e anche Emiti Arabi Uniti. L'Interpol avrebbe ricevuto aiuto anche da gruppo di Kaspersky. Ma hanno trovato questa data, infatti, illegale identificato di server adottiva, grazie all'uso di 8.000 tracce di TAR, sono stati individuati a strada 53 server che formavano questa infrastruttura. Le autorità hanno inoltre scorto 302 spettati, arrestato 200 donne, identificati i dati 867 vittime. L'organizzazione finale ha anche spezzato i diverse attività, tracevo gli ishing, distributi di malware che le tuffe in car, sarebbero stati identificati anche dispositivi usati di fondo e malware dei proprietari. Poi in Giordania è stata smantata una piattaforma fuori trading che usa per delle truffe finanziarie. Sarebbe mai stato anche scoperto un server, diciamo, vulnerabile, poi serva

0: Andiamo ancora avanti, amici, perché adesso noi ci spostiamo nel Regno Unito, dove la Ofcom, che è l'equivalente britannica della nostra Agcom, avrebbe pubblicato un report che descrive un po' le misure attive o che verranno implementate dalle piattaforme per rafforzare la protezione dei minori online. Snapchat, Meta e Roblox che avrebbero permesso delle soluzioni, mentre c'è TikTok e YouTube che non apporteranno nessun cambiamento all'algoritmo dei suggerimenti, quindi nessuna delle aziende comunque avrebbe implementato un sistema efficace per poter verificare al momento l'età. Beh, proprio diciamo 2 mesi fa la Ofcom aveva chiesto informazioni a Meta, Facebook, Instagram ad esempio, e Snap, Roblox, TikTok e YouTube sulle misure adottate per garantire la protezione dei minori sulle piattaforme. In seguito alle risposte che erano pervenute lo scorso 30 di aprile, l'autorità del Regno Unito avrebbe pubblicato un report con gli impegni che erano presi dalle 5 aziende. Beh, le domande riguardavano 4 aspetti come protezioni contro adescamento, feed personalizzati, valutazione dei rischi, verifica dell'età. Snap comunque ha promesso che migliorerà le protezioni esistenti per impedire che gli adulti contattino minori. Roblox avrebbe già annunciato specifiche restrizioni in base all'età. C'è poi Meta che invece disattiverà l'elenco delle connessioni su Instagram e introdurrà un tool di intelligenza artificiale per individuare conversazioni sessualizzate, diciamo, tra adulti e minori nei messaggi diretti. Tutte le aziende hanno comunque promesso di effettuare una valutazione dei rischi. Per quanto riguarda poi i feed personalizzati, Meta introdurrà delle impostazioni per bloccare i suggerimenti di contenuti non adatti a minori. Mentre TikTok e YouTube hanno invece comunicato che non apporteranno proprio nessuna modifica, perché dicono i loro feed sono già molto sicuri di per sé per i minori. Beh, Ofcom comunque smentisce queste affermazioni, quindi ecco, potrebbe essere il caso che avviino anche delle indagini ed eventualmente imporre anche delle sanzioni.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco

0: È andata, dobbiamo dirlo, siamo giunti davvero in fondo anche per quanto ci riguarda in questa puntata di Radio Web nell'edizione speciale domenicale. È tutto con la voce di Maurizio Rossi, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre, voglio rinnovarvi il nostro appuntamento a domani su questa radio, sempre sintonizzati o collegati se ci ascoltate attraverso il vostro dispositivo alla solita ora.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima radio, musica ed informazione.
3: Trump si sfila da negoziati tra Russia e Ucraina mentre Zelensky incontra leader europei, nuove tensioni in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran con raid israeliani in Libano, Papa Leone XIV dalla Spagna rilancio d'appello alla pace, sale a 3 morti il bilancio del crollo della palazzina di Porto Sant'Elpidio, svolta nelle indagini sull'omicidio di Gianluca Ibarra a Milano, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione si complica il percorso diplomatico per la guerra in Ucraina dopo il futuro di Vladimir Putin e colloqui diretti richiesti da Volodymyr Zelensky. Donald Trump ha annunciato di voler restare fuori dai negoziati se la vedono Putin e Zelensky, ha dichiarato il presidente americano alla vigilia dell'incontro tra il leader ucraino e i principali rappresentanti europei. Intanto Kiev continua la sua offensiva con droni contro Mosca e San Pietroburgo. Zelensky ha definito questi attacchi le nostre sanzioni contro la Russia. Dalla Normandia, il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha invitato l'Europa a rafforzare la propria difesa, sostenendo che la forza resta la principale garanzia di pace. Nome e tensioni anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito alcune stazioni radar iraniane, un'azione che Teheran considera una violazione del cessate il fuoco. La risposta iraniana non si è fatta attendere con il lancio di missili contro il Kuwait. Il governo iraniano accusa Washington di aver bloccato negoziati, rifiutandosi di sbloccare miliardi di dollari di beni congelati. Nel frattempo, un raid dell'esercito israeliano nel sud del Libano ha provocato almeno 9 vittime, aggravando ulteriormente la situazione nella regione.
2: E Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita ufficiale in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rinnovato l'appello al negoziato per l'Ucraina, esprimendo al tempo stesso preoccupazione per il Libano. Nel suo discorso ha invitato a respingere la cultura dello scontro, le divisioni identitarie, ricordando come il superamento delle polarizzazioni rappresenti uno dei principali risultati dell'Europa contemporanea. Accolto dai sovrani spagnoli, Leone XIV ha anche elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale.
1: La cronaca sale a 3 morti il bilancio del crollo della palazzina di Porto Sant'Elpidio nelle Marche. La struttura è stata distrutta da una violenta esplosione avvenuta nelle prime ore del mattino, probabilmente causata da una fuga di gas. Tra le vittime ci sono una donna di 89 anni, il figlio 60enne e un informatico di 47 anni. 2 persone sono rimaste ferite, mentre un giovane è stato estratto vivo dai vigili del fuoco. Le indagini dovranno chiarire con esattezza l'origine della deflagrazione.
2: Emergono sempre dettagli più inquietanti sull'omicidio di Gianluca Barra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane sarebbe stato assalito da un gruppo di 17 persone, colpito con coltelli, bottiglie e altri oggetti contundenti, fino a riportare circa 30 ferite. Gli investigatori ipotizzano che si sia trattato di uno scambio di persona. Gli aggressori legati alla gang dei Latin King avrebbero scambiato la vittima per un appartenente alla banda rivale MS-13. 8 le persone indagate, mentre uno dei presunti responsabili sarebbe fuggito all'estero.
1: E chiudiamo con lo sport. A Parigi, la 19enne russa Mira Andreeva conquista il primo titolo slam della sua carriera, battendo in finale la polacca Maja Czerniska in 2 set. Oggi grande attesa per la finale maschile dello Roland Garros tra l'italiano Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. Nel doppio successo della coppia Granollers Zeballos. In Formula 1 invece impresa di Kimi Antonelli, che a Monte Carlo conquista una storica pole position con la Mercedes davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:04. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
0: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: 주세요.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali, e sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole, con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante Ligure, sull'Appennino Tosco Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca.

0: fissa ad un graduale incremento del moto ondoso, soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio novità.

0: l'oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Domenica 7 giugno si festeggia San Roberto. Il proverbio del giorno è: il caldo di giugno fa raccogliere col pugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, avete optato per un'uscita con gli amici tralasciando un impegno in famiglia. Farsi perdonare non sarà semplice, occorrerà molta persuasione. Il desiderio di fare qualcosa di speciale oggi è più forte e non vi permette di accontentarvi della routine.
1: Toro, in società siete stranamente timorosi, avete paura del confronto e sembra quasi che la vostra spontaneità sia tenuta costantemente al guinzaglio. Preferirete trascorrere la giornata immergendovi nell'ambiente domestico e nelle rassicuranti abitudini.
2: Gemelli, mille impegni vi attendono, il trigono Sole e Luna vi permetterà di muovervi ad una velocità doppia, mentre Marte caricherà la batteria al massimo. Il vostro modo scherzoso, ironico di rapportarvi con la gente vi farà conquistare molte simpatie.
1: Cancro, una giornata tranquilla, senza troppe emozioni, ma in fondo è quello che vi ci vuole per prendere fiato in vista di una salita impegnativa. Optate per una serata diversa, magari al cinema o al teatro, purché ovviamente in buona compagnia.
2: Leone, se pensate di essere in credito per aver dato tanto e ricevuto poco, chiedetevi se avete mai ascoltato le ragioni degli altri, le loro esigenze. Fate un esame di coscienza prima di trarre conclusioni affrettate. La Luna in Acquario dispensa attenzione.
1: Vergine, ottima giornata per fare le cose di cui siete soliti occuparvi, ma con un pizzico di fantasia in più. Spostate mobili, orari, schemi mentali. Di solito amate la routine così rassicurante, ma ogni tanto è bene sconvolgere tutto e ricominciare.
2: Bilancia. Giornata ideale per festeggiare con gli amici la vostra promozione o per annunciare una novità importante che riguarda la vostra famiglia. In società sarete brillanti e vi muoverete con disinvoltura, anche tra persone strane al vostro ambiente.
1: Scorpione, con la Luna in Acquario e quindi di traverso, non brillate certo per simpatia, trattate freddamente amici e parenti anche senza motivo. Deponete le armi, se riuscite a rilassarvi, vi aspetta un premio fatto di momenti distesi e felici.
2: Sagittario, il vostro spirito di indipendenza deve fare i conti con la realtà. I cambiamenti sono necessari, ma non possono avvenire dall'oggi al domani. Tuttavia, con l'appoggio lunare, questa giornata si prospetta divertente e piena di momenti piacevoli.
1: Capricorno, la giornata vi trova energetici e pieni di iniziativa. Liberatevi in fretta dagli impegni e dedicatevi completamente al vostro progetto preferito. In alternativa, potete optare per concludere dei piccoli lavori in sospeso, ma lasciate fuori i conflitti.
2: Acquario, tutte le attenzioni sono puntate sul vostro segno grazie ad un concerto di aspetti celesti che voi saprete come far fruttare al meglio. Giornata serena, a patto che oltre alle vostre esigenze teniate ben presenti anche quelle della famiglia.
1: Pesci, siete pronti a difendere con le unghie e con i denti le vostre scelte, sia personali che professionali, in nome dell'indipendenza e della libertà. I dubbi non mancheranno e più di una volta vacillerete lungo il cammino, ma fa parte del gioco che amate.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Sono le 9:01.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Sul raccordo autostradale Salerno-Avellino fino al 31 di luglio, lavori e carreggiata ridotta tra Serino e Solofra in direzione Avellino. Lavori in corso anche sulla diramazione per Napoli, tra Salerno Centro e il bivio per la 2 del Mediterraneo, si viaggia su carreggiata ridotta nelle due direzioni. Frequente la formazione di code. Si transita a senso unico alternato sulla statale 145 Sorrentina tra Marina Ripuolo e Sant'Agata dei Due Golfi, inevitabile la formazione di attese. Transito senso unico alternato sulla statale 163 Amalfitana, siamo in provincia di Salerno, per lavori all'altezza di Vietri sul Mare, inevitabili attese. Anche oggi, come ogni domenica dalle 7 alle 22, in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure, nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali. Sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole, con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia.

0: Il medio alto Tirreno e il mare di Sardegna con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Prima Radio novità.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 7 giugno si festeggia San Roberto. Il proverbio del giorno è: il caldo di giugno fa raccogliere col pugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, avete optato per un'uscita con gli amici tralasciando un impegno in famiglia. Farsi perdonare non sarà semplice, occorrerà molta persuasione. Il desiderio di fare qualcosa di speciale oggi è più forte e non vi permette di accontentarvi della routine.
2: Toro, in società siete stranamente timorosi. Avete paura del confronto e sembra quasi che la vostra spontaneità sia tenuta costantemente al guinzaglio. Preferirete trascorrere la giornata immergendovi nell'ambiente domestico e nelle rassicuranti abitudini.
1: Gemelli, mille impegni vi attendono, il trigono Sole e Luna vi permetterà di muovervi ad una velocità doppia, mentre Marte caricherà la batteria al massimo. Il vostro modo scherzoso, ironico di rapportarvi con la gente vi farà conquistare molte simpatie.
2: Cancro, una giornata tranquilla, senza troppe emozioni, ma in fondo è quello che vi ci vuole per prendere fiato in vista di una salita impegnativa. Optate per una serata diversa, magari al cinema o al teatro, purché ovviamente in buona compagnia.
1: Leone, se pensate di essere in credito per aver dato tanto e ricevuto poco, chiedetevi se avete mai ascoltato le ragioni degli altri, le loro esigenze. Fate un esame di coscienza prima di trarre conclusioni affrettate. La Luna in Acquario dispensa attenzione.
2: Vergine, ottima giornata per fare le cose di cui siete soliti occuparvi, ma con un pizzico di fantasia in più. Spostate mobili, orari, schemi mentali. Di solito amate la routine così rassicurante, ma ogni tanto è bene sconvolgere tutto e ricominciare.
1: Bilancia, giornata ideale per festeggiare con gli amici la vostra promozione o per annunciare una novità importante che riguarda la vostra famiglia. In società sarete brillanti e vi muoverete con disinvoltura, anche tra persone estranee al vostro ambiente.
2: Scorpione, con la Luna in Acquario e quindi di traverso, non brillate certo per simpatia, trattate freddamente amici e parenti anche senza motivo. Deponete le armi, se riuscite a rilassarvi, vi aspetta un premio fatto di momenti distesi e felici.
1: Sagittario, il vostro spirito di indipendenza deve fare i conti con la realtà. I cambiamenti sono necessari, ma non possono avvenire dall'oggi al domani. Tuttavia, con l'appoggio lunare, questa giornata si prospetta divertente e piena di momenti piacevoli.
2: Capricorno, la giornata vi trova energetici e pieni di iniziativa. Liberatevi in fretta dagli impegni e dedicatevi completamente al vostro progetto preferito. In alternativa, potete optare per concludere dei piccoli lavori in sospeso, ma lasciate fuori i conflitti.
1: Acquario, tutte le attenzioni sono puntate sul vostro segno grazie ad un concerto di aspetti celesti che voi saprete come far fruttare al meglio. Giornata serena, a patto che oltre alle vostre esigenze teniate ben presenti anche quelle della famiglia.
2: Pesci, siete pronti a difendere con le unghie e con i denti le vostre scelte, sia personali che professionali, in nome dell'indipendenza e della libertà. I dubbi non mancheranno e più di una volta vacillerete lungo il cammino, ma fa parte del gioco che amate.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie, selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
8: Più qualità,
9: più radio.
8: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
10: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Zelensky vola a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz. Nuove tensioni nel Golfo Persico con l'abbattimento di droni iraniani nello stretto di Hormuz. Spari durante un festival in Ohio, almeno 12 feriti. La Corea del Nord ribadisce che il proprio programma nucleare non è negoziabile alla vigilia della visita di Xi Jinping. In Italia urne aperte per i ballottaggi amministrativi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Sul raccordo autostradale Salerno-Avellino fino al 31 di luglio, lavori e carreggiata ridotta tra Serino e Solofra in direzione Avellino. Lavori in corso anche sulla diramazione per Napoli, tra Salerno Centro e il bivio per la 2 del Mediterraneo, si viaggia su carreggiata ridotta nelle due direzioni. Frequente la formazione di code. Si transita a senso unico alternato sulla statale 145 Sorrentina tra Marina di Puolo e Sant'Agata dei Due Golfi, inevitabile la formazione di attese. Transito senso unico alternato sulla statale 163 Amalfitana, siamo in provincia di Salerno, per lavori all'altezza di Vietri sul Mare, inevitabili attese. Anche oggi, come ogni domenica dalle 7 alle 22, in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali, e sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole, con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante Ligure e sull'Appennino Tosco-Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso, soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna

0: signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
2: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Tra poco dopo gli spot.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

0: Tra poco dopo gli spot.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

0: Zelensky vola a Londra per incontrare Starmer. Macron e Merz, nuove tensioni nel Golfo Persico con l'abbattimento di droni iraniani nello stretto di Hormuz, spari durante un festival in Ohio, almeno 12 feriti. La Corea del Nord ribadisce che il proprio programma nucleare non è negoziabile alla vigilia della visita di Xi Jinping. In Italia urne aperte per i ballottaggi amministrativi, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Volo di Merzelensky sarà oggi a Londra per un vertice con il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Al centro dell'incontro il sostegno all'Ucraina e le iniziative diplomatiche per arrivare ad una pace duratura. L'Eliseo ha spiegato che il confronto servirà anche a rafforzare la pressione sulla Russia e a fare il punto sui lavori della cosiddetta coalizione dei volenterosi. I tre leader europei si riuniranno inizialmente da soli prima dell'arrivo del presidente ucraino.
2: Intanto cresce l'allerta in Ucraina per il rischio di nuovi attacchi missilistici russi in diverse regioni del paese. È stato dichiarato lo stato di allerta aerea per possibili lanci di missili balistici. Sul fronte economico, un'inchiesta del Wall Street Journal sostiene che numerosi oligarchi vicini a Vladimir Putin continuano a viaggiare su jet privati di lusso nonostante le sanzioni occidentali. Secondo il quotidiano americano, una rete di società offshore e intermediari consentirebbe loro di aggirare le restrizioni imposte dopo l'invasione dell'Ucraina.
0: Le forze armate statunitensi hanno battuto due droni iraniani che, secondo il comando centrale americano, minacciavano il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Washington ha ribadito che continuerà a difendersi da eventuali aggressioni iraniane. L'episodio si inserisce in un clima di forte tensione nella regione, con il timore di possibili ripercussioni sulla sicurezza delle rotte energetiche e commerciali internazionali.
2: Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante l'Old West End Festival a Toledo, nello stato dell'Ohio. Almeno 12 persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 14 anni. La polizia è alla ricerca di uno o più sospetti e non esclude che i responsabili fossero almeno due individui armati che si stavano affrontando tra loro. Il governatore dell'Ohio, Mark DeWine, ha definito l'accaduto inaccettabile, sottolineando che eventi pubblici e festival devono restare luoghi sicuri per le famiglie.
0: Alla vigilia della visita del presidente cinese Xi Jinping, la Corea del Nord ribadisce la propria linea sul nucleare. Kim Jong-un, sorella del leader Kim Jong-un e figura di primo piano del regime, ha dichiarato che il programma atomico del paese è assolutamente non negoziabile. Pyongyang ha inoltre affermato di non voler accettare alcuna pressione esterna sul proprio status di potenza nucleare. La visita di Xi è attesa come un importante segnale di rafforzamento dei rapporti tra Cina e Corea del Nord.
2: E veniamo in Italia, dove sono aperte le urne per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si vota in 42 comuni, 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. In Sardegna si svolge invece il primo turno in 148 comuni. Gli elettori interessati sono oltre 1.100.000. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e riapriranno domani mattina per la seconda giornata di voto.
0: Infine lo sport: grande attesa a Parigi per la finale della Roland Garros tra l'azzurro Flavio Cobolli e la tedesco Alexander Zverev. Nel torneo femminile la 19enne russa Mira Andreeva ha conquistato il primo slam della sua carriera. Calcio internazionale: il Brasile di Carlo Ancelotti ha battuto l'Egitto per 2-1 nell'ultima amichevole prima del mondiale. Preoccupazione però per Wesley della Roma, uscito in lacrime per un problema muscolare. Il commissario tecnico azzurroverde si è detto fiducioso sul recupero del giocatore in vista della competizione. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:05. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: da spot. Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: da spot. Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
9: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali, e sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole, con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante Ligure, sull'Appennino Tosco Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
8: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Prima spot.
11: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
12: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
13: Pronto? Chi parla?
12: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
14: Udite, udite, signore e signori!
12: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
15: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
12: Prima Radio Novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali. Sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole, con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffriranno moderati di libeccio sul Levante Ligure, sull'Appennino Tosco Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Zelensky vola a Londra per incontrare Starmer. Macron e Merz, nuove tensioni nel Golfo Persico con l'abbattimento di droni iraniani nello stretto di Hormuz, spari durante un festival in Ohio, almeno 12 feriti. La Corea del Nord ribadisce che il proprio programma nucleare non è negoziabile alla vigilia della visita di Xi Jinping. In Italia urne aperte per i ballottaggi amministrativi, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Volodymyr Zelensky sarà oggi a Londra per un vertice con il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Al centro dell'incontro il sostegno all'Ucraina e le iniziative diplomatiche per arrivare ad una pace duratura. L'Eliseo ha spiegato che il confronto servirà anche a rafforzare la pressione sulla Russia e a fare il punto sui lavori della cosiddetta coalizione dei volenterosi. I tre leader europei si riuniranno inizialmente da soli prima dell'arrivo del presidente ucraino.
2: Intanto cresce l'allerta in Ucraina per il rischio di nuovi attacchi missilistici russi in diverse regioni del paese. È stato dichiarato lo stato di allerta aerea per possibili lanci di missili balistici. Sul fronte economico, un'inchiesta del Wall Street Journal sostiene che numerosi oligarchi vicini a Vladimir Putin continuino a viaggiare su jet privati di lusso nonostante le sanzioni occidentali. Secondo il quotidiano americano, una rete di società offshore e intermediari consentirebbe loro di aggirare le restrizioni imposte dopo l'invasione dell'Ucraina.
0: Le forze armate statunitensi hanno abbattuto due droni iraniani che, secondo il comando centrale americano, minacciavano il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Washington ha ribadito che continuerà a difendersi da eventuali aggressioni iraniane. L'episodio si inserisce in un clima di forte tensione nella regione, con il timore di possibili ripercussioni sulla sicurezza delle rotte energetiche e commerciali internazionali.
2: Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante l'Old West End Festival a Toledo, nello stato dell'Ohio. Almeno 12 persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 14 anni. La polizia è alla ricerca di uno o più sospetti e non esclude che i responsabili fossero almeno due individui armati che si stavano affrontando tra loro. Il governatore dell'Ohio, Mike DeWine, ha definito l'accaduto inaccettabile, sottolineando che eventi pubblici e festival devono restare luoghi sicuri per le famiglie.
0: Alla vigilia della visita del presidente cinese Xi Jinping, la Corea del Nord ribadisce la propria linea sul nucleare. Kim Jong-un, sorella del leader Kim Jong-un e figura di primo piano del regime, ha dichiarato che il programma atomico del paese è assolutamente non negoziabile. Pyongyang ha inoltre affermato di non voler accettare alcuna pressione esterna sul proprio status di potenza nucleare. La visita di Xi è attesa come un importante segnale di rafforzamento dei rapporti tra Cina e Corea del Nord.
2: E veniamo in Italia, dove sono aperte le urne per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si vota in 42 comuni, 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. In Sardegna si svolge invece il primo turno in 148 comuni. Gli elettori interessati sono oltre 1.100.000. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e riapriranno domani mattina per la seconda giornata di voto.
0: Infine lo sport: grande attesa a Parigi per la finale del Roland Garros tra l'azzurro Flavio Cobolli e la tedesco Alexander Zverev. Nel torneo femminile la 19enne russa Mira Andreeva ha conquistato il primo slam della sua carriera. Calcio internazionale: il Brasile di Carlo Ancelotti ha battuto l'Egitto per 2-1 nell'ultima amichevole prima del mondiale. Preoccupazione però per Wesley della Roma, uscito in lacrime per un problema muscolare. Il commissario tecnico azzurroverde si è detto fiducioso sul recupero del giocatore in vista della competizione. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:01. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Sul raccordo autostradale Salerno-Avellino fino al 31 di luglio, lavori e carreggiata ridotta tra Serino e Solofra in direzione Avellino. Lavori in corso anche sulla diramazione per Napoli, tra Salerno Centro e il bivio per la 2 del Mediterraneo, si viaggia su carreggiata ridotta nelle due direzioni. Frequente la formazione di code. Si transita a senso unico alternato sulla statale 145 Sorrentina tra Marina di Puolo e Sant'Agata dei Due Golfi, inevitabile la formazione di attese. Transito senso unico alternato sulla statale 163 Amalfitana, siamo in provincia di Salerno, per lavori all'altezza di Vietri sul Mare, inevitabili attese. Anche oggi, come ogni domenica dalle 7 alle 22, in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali, e sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole, con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante Ligure, sull'Appennino Tosco Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso, soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Bufera politica sul senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale, affluenza in calo per i ballottaggi amministrativi, nuovi attacchi tra Russia e Ucraina, mentre a Londra è atteso il vertice tra Zelensky e i leader europei. Attentato nell'area di Tel Aviv con un morto e quattro feriti, a Como un 19enne è stato coltellato ed è in gravissime condizioni. Sport, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo nel Gran Premio, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. Sono

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Scoppia la polemica politica sul caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da una donna di aver abusato di lei all'interno del proprio ufficio istituzionale. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto ai senatori questori di effettuare tutti gli accertamenti necessari. Silvestro respinge le accuse e afferma che nulla di quanto contestato sarebbe vero. Dure le reazioni delle opposizioni. Il Partito Democratico parla di accuse gravissime e chiede approfondimenti istituzionali, mentre il Movimento 5 Stelle sostiene che, se confermati i fatti, si configurerebbe anche un abuso del ruolo ricoperto.
2: A Florence in calo per i ballottaggi amministrativi. Alle 12 aveva votato il 13,55% degli aventi diritto, quasi 2 punti meno rispetto al primo turno. Le urne sono aperte in 42 comuni di 12 regioni italiane, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota inoltre per il primo turno in 148 comuni della Sardegna. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e riapriranno domani mattina fino alle 15.
1: Andiamo all'estero. Proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, provocando un incendio, mentre nella notte sono state prese di mira infrastrutture energetiche e ferroviarie nelle regioni di Lugansk e Donetsk. Mosca ha risposto con raid su Zaporizhzhia e contro un'area di stoccaggio nella zona di Chernobyl. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i livelli di radiazione restano nella norma, ma la situazione continua a destare preoccupazione, attesa intanto per il vertice di Londra tra Zelensky, Starmer, Macron e Merz.
2: In nuova escalation in Medio Oriente, un attentato nell'area di Tel Aviv ha provocato un morto e 4 feriti. Secondo la polizia israeliana, si tratta di un attacco terroristico avvenuto in più punti della zona. Uno degli aggressori è stato ucciso, mentre un secondo sarebbe ancora in fuga. Hamas ha definito l'azione una risposta agli eventi di Gaza e ha ribadito che la resistenza continuerà. Nel frattempo, l'esercito israeliano ha annunciato nuovi raid contro obiettivi considerati strategici nel quartiere di Daieh a Beirut.
1: La cronaca: un ragazzo di 19 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato accoltellato durante una lite nel centro di Como. L'aggressione è venuta nella notte in Piazza Volta, affollata da centinaia di persone. Il giovane è stato colpito al ventre e trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I carabinieri sono sulle tracce dell'aggressore, riuscito a fuggire subito dopo il fatto.
2: Infine lo sport: Kimi Antonelli conquista il Gran Premio di Monaco e centra la 5ª vittoria consecutiva in Formula 1. Il giovane pilota italiano della Mercedes ha dominato la gara della pole position, precedendo Lewis Hamilton e Isaac Hajar. Si tratta del 3º successo italiano nella storia del Principato, dopo quelli di Riccardo Patrese e Jarno Trulli.
1: In MotoGP invece Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d'Ungheria davanti a Pedro Acosta e Francesco Bagnaia, gara condizionata da un incidente al via che ha coinvolto diverse aprilie, compreso il leader del mondiale Marco Bezzecchi. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:02.
3: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
4: Numero 20.

0: Hit Parade Italia.
1: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
2: Numero 12.

0: Venezia fuggi a scattare una foto.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Hit Parade Italia.
11: Prima spot.
12: La tua giornata sarà pesante come al solito?
13: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
12: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
13: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
12: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
13: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
12: Ampio parcheggio custodito.
14: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
15: Pronto? Chi parla?
14: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
16: Udite, udite, signore e signori!
14: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
17: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
18: Numero 8.

0: Hit Parade Italia.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
3: Numero 4.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Scoppia la polemica politica sul caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da una donna di aver abusato di lei all'interno del proprio ufficio istituzionale. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto ai senatori questori di effettuare tutti gli accertamenti necessari. Silvestro respinge le accuse e afferma che nulla di quanto contestato sarebbe vero. Dure le reazioni delle opposizioni. Il Partito Democratico parla di accuse gravissime e chiede approfondimenti istituzionali, mentre il Movimento 5 Stelle sostiene che, se confermati i fatti, si configurerebbe anche un abuso del ruolo ricoperto.
2: A Firenze in calo per i ballottaggi amministrativi. Alle 12 aveva votato il 13,55% degli aventi diritto, quasi 2 punti meno rispetto al primo turno. Le urne sono aperte in 42 comuni di 12 regioni italiane, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota inoltre per il primo turno in 148 comuni della Sardegna. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e riapriranno domani mattina fino alle 15.
1: Andiamo all'estero. Proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, provocando un incendio, mentre nella notte sono state prese di mira infrastrutture energetiche e ferroviarie nelle regioni di Lugansk e Donetsk. Mosca ha risposto con raid su Zaporizhzhia e contro un'area di stoccaggio nella zona di Chernobyl. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i livelli di radiazione restano nella norma, ma la situazione continua a destare preoccupazione, attesa intanto per il vertice di Londra tra Zelensky, Starmer, Macron e Merz.
2: In nuova escalation in Medio Oriente, un attentato nell'area di Tel Aviv ha provocato un morto e 4 feriti. Secondo la polizia israeliana, si tratta di un attacco terroristico avvenuto in più punti della zona. Uno degli aggressori è stato ucciso, mentre un secondo sarebbe ancora in fuga. Hamas ha definito l'azione una risposta agli eventi di Gaza e ha ribadito che la resistenza continuerà. Nel frattempo, l'esercito israeliano ha annunciato nuovi raid contro obiettivi considerati strategici nel quartiere di Dayeh a Beirut.
1: La cronaca: un ragazzo di 19 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato accoltellato durante una lite nel centro di Como. L'aggressione è avvenuta nella notte in Piazza Volta, affollata da centinaia di persone. Il giovane è stato colpito al ventre e trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I carabinieri sono sulle tracce dell'aggressore, riuscito a fuggire subito dopo il fatto.
2: Infine lo sport: Kimi Antonelli conquista il Gran Premio di Monaco e centra la 5ª vittoria consecutiva in Formula 1. Il giovane pilota italiano della Mercedes ha dominato la gara della pole position, precedendo Lewis Hamilton e Isaac Hajar. Si tratta del 3º successo italiano nella storia del Principato, dopo quelli di Riccardo Patrese e Jarno Trulli.
1: In MotoGP invece Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d'Ungheria davanti a Pedro Acosta e Francesco Bagnaia. Gara condizionata da un incidente al via che ha coinvolto diverse aprilie, compreso il leader del mondiale Marco Bezzecchi. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 19:03.
4: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali. Sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole, con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante Ligure, sull'Appennino Tosco Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presentano poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso, soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Bufera politica sul senatore Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale, affluenza in calo e ballottaggi amministrativi. Tragedia nel Varesotto, una ragazza di 17 anni muore travolta da un'auto. Paura a Genova per un uomo barricato in casa con un coltello. Infine il tennis, Flavio Cobolli si arrende in finale al Roland Garros contro Alexander Zverev. Questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah però...
3: Più qualità,
4: più radio.
3: Con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Sul raccordo autostradale Salerno-Avellino fino al 31 di luglio, lavori e carreggiata ridotta tra Serino e Solofra in direzione Avellino. Lavori in corso anche sulla diramazione per Napoli tra Salerno Centro e il bivio per la 2 del Mediterraneo. Si viaggia su carreggiata ridotta nelle due direzioni. Frequente la formazione di code. Si transita a senso unico alternato sulla statale 145 Sorrentina tra Marina Ripuolo e Sant'Agata dei Due Golfi. Inevitabile la formazione di attese. Transito senso unico alternato sulla statale 163 Amalfitana, siamo in provincia di Salerno, per lavori all'altezza di Vietri sul Mare. Inevitabili attese. Anche oggi, come ogni domenica dalle 7 alle 22, in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali, e sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole, con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante Ligure, sull'Appennino Tosco Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto.
6: Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Bufera politica sul senatore Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale, affluenza in calo e ballottaggi amministrativi. Tragedia nel Varesotto, una ragazza di 17 anni muore travolta da un'auto. Paura a Genova per un uomo barricato in casa con un coltello. Infine il tennis, Flavio Cobolli si arrende in finale al Roland Garros contro Alexander Zverev. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Scoppia la polemica politica sul caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da una donna di aver abusato di lei all'interno del proprio ufficio istituzionale. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto ai senatori questori di effettuare tutti gli accertamenti necessari. Silvestro respinge le accuse e afferma che nulla di quanto contestato sarebbe vero. Dure le reazioni delle opposizioni. Il Partito Democratico parla di accuse gravissime e chiede approfondimenti istituzionali, mentre il Movimento 5 Stelle sostiene che, se confermati i fatti, si configurerebbe anche un abuso del ruolo ricoperto.
2: A Florence in calo per i ballottaggi amministrativi. Alle 12 aveva votato il 13,55% degli aventi diritto, quasi 2 punti in meno rispetto al primo turno. Le urne sono aperte in 42 comuni di 12 regioni italiane, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota inoltre per il primo turno in 148 comuni della Sardegna. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e riapriranno domani mattina fino alle 15.
1: Andiamo all'estero. Seguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, provocando un incendio, mentre nella notte sono state prese di mira infrastrutture energetiche e ferroviarie nelle regioni di Lugansk e Donetsk. Mosca ha risposto con raid su Zaporizhzhia e contro un'area di stoccaggio nella zona di Chernobyl. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i livelli di radiazione restano nella norma, ma la situazione continua a destare preoccupazione e attese intanto per il vertice di Londra tra Zelensky, Starmer, Macron e Merz.
2: In nuova escalation in Medio Oriente, un attentato nell'area di Tel Aviv ha provocato un morto e 4 feriti. Secondo la polizia israeliana, si tratta di un attacco terroristico avvenuto in più punti della zona. Uno degli aggressori è stato ucciso, mentre un secondo sarebbe ancora in fuga. Hamas ha definito l'azione una risposta agli eventi di Gaza e ha ribadito che la resistenza continuerà. Nel frattempo, l'esercito israeliano ha annunciato nuovi raid contro obiettivi considerati strategici nel quartiere di Daie a Beirut.
1: La cronaca: tragedia nel Varesotto. Una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata travolta da un'auto insieme ad un gruppo di amici mentre camminava lungo la statale 394 nel territorio di Maccagno, Compino e Bedasca. I giovani stavano raggiungendo una spiaggia sul Lago Maggiore quando sono stati investiti da una utilitaria. Altre persone sono rimaste ferite, alcune in condizioni molto gravi. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.
2: Ore di tensione a Genova, dove un 44enne di origine marocchina si è barricato nella propria abitazione armato di un grosso coltello da cucina dopo una lite con un vicino. L'uomo ha minacciato gesti autolesionistici e inizialmente si è rifiutato di parlare con chiunque. Grazie alla mediazione dei carabinieri e di una specialista intervenuta sul posto è stato possibile avviare un dialogo che ha consentito di gestire la situazione senza conseguenze.
1: Chiudiamo con lo sport. Si ferma in finale il sogno di Flavio Cobolle al Roland Garros. Il tennista romano è stato sconfitto al quinto set dal tedesco Alexander Zverev dopo oltre 4 ore di gioco. Per Zverev si tratta del primo titolo slam della carriera. Cobolle esce comunque tra gli applausi e da domani entrerà per la prima volta nella top 10 mondiale, raggiungendo il miglior ranking della sua carriera. Un risultato storico che conferma la crescita del tennis italiano ai massimi livelli internazionali. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21:05.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali, e sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole, con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di diveccio sul Levante Ligure, sull'Appennino Tosco Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso, soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Yeah, I can't.